hai segnato in pace di sangue, morto vivente, tornerai pa di Luren. Le peccerie a Bilbo, hai segnato in pace di sangue, angelo demoni,